Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:14.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. HarperCollins.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

E dunque benvenuti a una nuova puntata di Ladies Man, il nostro format realizzato da Visionaire Media Production. Eccoci qui, sono Franza Di Maggio, come tutti i giorni. Il mio saluto, il mio buon ascolto. E noi abbiamo iniziato con la napoletana Idislanda, ovvero Emiliana Torrini, lei nipote di napoletano che si è trasferito da quelle parti nei ghiacci per amore e lei è diventata una colonna portante del nuovo movimento musicale islandese che ha avuto un grandissimo successo negli ultimi anni, a partire da Ólafur Arnalds, per fare un esempio. E noi proseguiamo il nostro viaggio nella musica più elegante e raffinata, con le voci femminili più sensuali, con un'altra novità. Lei arriva dal Brasile, si chiama Eva Jaborandi. Seus labios são grandes, le sue labbra sono grandi. Chissà perché le sue labbra sono grandi e che cosa vuol dire con questo sue labbra sono grandi? Forse per baciare? Parliamone. Eva Jaborandi.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Dalla Gran Bretagna la chitarra e la voce di Elisa. E dopo essere passati da Londra, dal centro esatto di Londra, perché proprio viene dal quartiere di Westminster, proprio nel pieno centro di Londra, noi ce ne andiamo a cercare un altro personaggio che fa una musica molto molto raffinata. Lei viene dal mondo del jazz, si chiama Estelle Perrot, qui con Carl Henry Morrissey, Harmon Mahery e Melvin Marcus, e questo brano è molto molto bello, Social Call, Estelle Perrot.

Una volta si diceva peace and love, invece Elan, che è messicana, dice peace and sun, pace e sole. Lei viene da una terra di sole, il Messico, così vicino in fin dei conti alla Giamaica, insomma più o meno di fronte, di cui ha preso evidentemente il ritmo in levare. E dopo un po' di reggaeton, no? Andiamo dopo Elan a un grande classico invece della musica jazz, un grande standard, che è Alfie. Questa volta nella versione di Emma Smith e Colm Hoe, Alfie presentato da quella che è una delle famose sorelle Puppini. Non so se l'avete mai sentito nominare, ma insomma sono un trio vocale eccezionale. E lei questa volta invece è da sola con un partner maschile. Con la sua versione di Alfie, con la quale Franz Di Maggio conclude questo suo appuntamento consueto con Ladies Man, e come sempre da parte mia, take care of you and happy music.

0: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 2:53 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Radio, comunichi di più. 16 radio, comunichi di più.

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 3:06.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 124 Siracusana è attiva una chiusura in prossimità dell'innesto con la strada statale 385 di Palagonia, in località Caltagirone, in entrambe le direzioni in provincia di Catania. Deviazioni in loco. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attivo uno scambio di carreggiata tra lo svincolo per Caltanissetta Imera e lo svincolo per Enna in direzione Catania. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in direzione Catania, fra lo svincolo per la strada provinciale 38 e lo svincolo per Resuttano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Povedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: from 7va.fm オリトラジオ オールゴールデン from 7va.fm オリトラジオ オールゴールデン from 7va セネ アルテラジオ アルゴールデン from 7va.fm アルティラジオ オールゴールデン from 7va FM / / Alterradio, Algodei.
9: From 7va FM Alterradio, Algodei.
8: From 7va.fm / Alterradio, Algodei.
10: From 7va.fm Nautiradio, Algodei.
11: From 7va.fm / Alterradio, Algodei. From 7va.fm / Altiradio.
12: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algodei, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm / Alteradio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algodei. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
13: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo.

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per

alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa che è Barbara Streisand.

0: anchor.fm/altiradio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algo Day a cura di 7va.fm Alte Radio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: 3 horas e 34 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: E aí, minha gata, como é que tá meus planos?
6: Tá bonito, tá de GD.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter. Oggi attraversiamo due canzoni che parlano di relazioni, quando l'amore smette di essere cosa semplice. Da una parte il bisogno quasi fisico di liberarsi da una gelosia che consuma e dall'altra il ritorno, immaginato come in una scena di cinema, sospeso fra rancore e desiderio. Ma partiamo dal 1992, anno in cui Biagio Antonacci trova finalmente un brano capace di portarlo al grande pubblico. Liberatemi. Liberatemi non è una ballata sentimentale accomodante, è un pezzo pop, rock, teso, nervoso, costruito come una richiesta di aria. Canta una passione che non consola ma stringe. L'estate del testo non è una vacanza, è un clima soffocante, un caldo emotivo da cui fuggire. La forza del brano sta proprio in questa contraddizione. Ritmo trascinante e parole che raccontano dipendenza, gelosia, bisogno di scappare ma senza riuscire a farlo davvero. E come sempre a Musical Chatter andiamo a cercare qualche curiosità. Una importante è che è il singolo di lancio dell'album omonimo, pubblicato nel 1982, e questo brano, scritto da Biagio Antonacci insieme

nero degli aerei militari, conosciuto come The Boneyard. Quell'ambientazione di carcasse metalliche nel deserto amplifica bene il senso del pezzo. Una storia d'amore vissuta come relitto ancora caldo, qualcosa che non vola più ma continua a occupare tutto lo spazio. Dal punto di vista vocale, Antonacci non cerca la perfezione levigata, ma lavora sull'urgenza, col suo timbro basso, graffiato, spesso spinto in avanti, come se la frase dovesse uscire senza quasi essere controllata. E l'arrangiamento di Mauro Malavasi, fra chitarre, tastiere e pulsazione, sostiene proprio questa tensione. Non è una confessione sussurrata, ma una fuga, una voglia di fuga cantata a pieno fiato. Allora stop con le chiacchiere, ascoltiamocela. Come brano della svolta, un grido d'amore e di insofferenza sospeso fra l'estate, le gelosie e il desiderio di salvezza. Biagio Antonacci con Liberatemi.

Rapperi, eccoci amici di Musical Chatter, era Biagio Antonacci con Liberatemi, il pezzo che nel 1992 lo trasformò da promessa del pop italiano in una voce riconoscibile e radiofonica. Ora cambiamo decennio e anche prospettiva. Dal bisogno di liberarsi passiamo al desiderio di riscrivere una storia, come se l'amore potesse essere montato di nuovo, scena dopo scena. Arrivano in Modà insieme a Emma con Come in un film. Una ballata pop che funziona proprio perché mette in dialogo due temperature vocali diverse. La scrittura melodica di Checco Silvestre da una parte e il graffio un po' più ruvido di Emma Marrone dall'altra. Il titolo è già una chiave, non parla solo di romanticismo, ma di memoria, di scene che tornano, di finali immaginati diversamente. Il brano è legato al progetto 2004-2014, l'originale, raccolta celebrativa dei 10 anni di carriera dei Modà, pubblicata con materiale live e una nuova versione in studio proprio di questo brano, Come in un film, in duetto con Emma. È una scelta significativa, perché non è un semplice riempitivo da best of, ma è un inedito pensato per chiudere un ciclo e riaprire il rapporto con il pubblico attraverso una collaborazione molto riconoscibile. Parliamo di qualche curiosità. La versione con Emma entra in rotazione radiofonica a dicembre 2014, accompagnata da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli, progetto che nasce in un momento in cui i Modà capitalizzano proprio un decennio di concerti, di classifiche, di palazzetti, mentre Emma porta nel brano una presenza vocale più aspra, capace di spostare la canzone dal semplice romanticismo verso un confronto più acceso, ma per certi versi più credibile, più umano, più concreto, più quotidiano. Nel testo l'immagine del film non è decorativa, serve invece a raccontare proprio una relazione che continua a proiettarsi come un film nella mente, dove noi rimuginiamo, ecco, anche quando la realtà dice altro. Ci sono lividi emotivi, rancori, ritorni, immaginati, temporali da attraversare insieme. È una scrittura molto pop, molto dinamica, costruita su immagini precise, abbracci che cambiano il mondo, baci che coincidono con il risveglio, scene che sembrano vere proprio perché restano un po' così, a metà, sospese. Vocalmente il punto forte è l'incastro fra Checco dei Modà, che mantiene questa maggiore fragilità e riconoscibilità, Emma che entra con un colore più roco, frontale, dando peso alle parole nei passaggi più intensi. E se prima Liberatemi era un'urgenza solitaria, qui l'amore invece diventa dialogo, collisione, tentativo di rimettere insieme i pezzi davanti allo stesso schermo emotivo. Dai, basta parole, chiudiamo la puntata dedicata a due modi diversi di sopravvivere a una passione complicata. Biagio Antonacci, la cantata come una prigione da cui uscire, i Modà ed Emma come una storia da rivedere, forse da salvare, o forse solo da ricordare meglio come le immagini di un film. E Silvia Dini vi saluta, vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter. Ora alziamo il volume e ascoltiamoci insieme Modà ed Emma con Come in un film.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 3:54 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Kodak, tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre, ma adesso non è momento di censimento, prima o poi lo faremo.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

unisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 27 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Sapevate della copulazione di Almiro? Secondo questa antica leggenda, Almiro, un essere enigmatico, fu espulso dal regno celeste e dalla terra stessa. Rifiutando di cercare rifugio negli inferi, decise di scomparire dalle radici del mondo, ritirandosi per 1000 anni nelle misteriose grotte che oggi noi chiamiamo Caraibi. In questo periodo di esilio, Almiro, afflitto dalla solitudine e dalla ricerca incessante, non riuscì mai a trovare una compagna che soddisfacesse la sua intensa brama di compagnia. Una brama che non conosceva tregua. Così, determinato a colmare il vuoto che lo tormentava, Almiro prese una decisione insolita. Decise di scegliere l'animale più lento, la tartaruga, e per 100 notti consecutive, senza riposo né pausa, costrinse la povera creatura a un coito ripetuto. La tartaruga, dopo questo intenso periodo, diede alla luce una creatura straordinaria, un essere umano nato da un uovo, ma portava con sé lo spirito animale della tartaruga e la sua lentezza intrinseca. E da questo straordinario evento, si dice che siano nate nuove specie, caratterizzate dalla stessa lentezza che li collega alla leggenda di Almiro. Tra queste specie, si includono i lavoratori della previdenza sociale, gli addetti al servizio clienti, il personale delle banche, dell'acqua e delle fognature, delle poste. Inoltre, si narra che anche coloro che riparano il wifi e tutti coloro che lavorano per il governo siano discendenti di Almiro.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 4 e 36 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: C'è un tizio ricchissimo che ha passato tutta la vita a fare dei safari. È un grandissimo cacciatore e c'ha casa piena di trofei, no? Un giorno invita un suo conoscente, questo come entra lo porta nel salone e gli fa vedere tutti sti trofei e attaccati al muro c'ha teste di tutte le razze, dei gnu, dei giraffe, dei ippopotami, di antilope, dei alci, no? E questo con gli occhi sgranati sbalordito le sta osservando tutte. A un certo punto la sua attenzione viene catturata da una testa un po' particolare, no? E questo si fissa a guardarla così fino a che si gira verso il padrone di casa e fa: scusa, Mantò, ma quella non è la testa di una donna? E lui fa: sì, sì. Ma è una testa della donna, che ride pure. E lui fa: sì, pensa, è la testa di mia suocera. Oh, fino all'ultimo si pensava che gli stava a fare una foto.
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Un uomo passa l'intero pomeriggio in un motel con l'amante. Fanno l'amore tutto il pomeriggio. Mo a un certo punto si stanno rivestendo, lui si fa una bella doccia, quando si rimette la camicia si guarda allo specchio e si accorge che lei ha fatto un succhiotto enorme sul collo. Capirai, gli prende in colpo. Mo mentre va a casa comincia a pensare come può giustificarsi, no? Non appena arriva a casa apre la porta, come spalanca la porta, questo c'è un bel pastore tedesco che prende e fa le feste, gli salta addosso. Lui, capirai, prende l'occasione al balzo, capito, si butta per terra e comincia a far finta di combattere col cane. A un certo punto si stacca e fa: no, Rocky! Si gira verso la moglie e fa: amore, guarda che mi ha fatto il cane sul collo. Lei si gira e fa: sì, guarda a me che mi ha fatto su Essine.
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Band. Un saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

0: os nossos 30 minutinhos. Que peninha, rapaz.
1: Se te va GR Brasita.
0: Pois é, só nos resta agradecer. Não atropelar aqui, né? A próxima programação. A gente fazer o possível para não ultrapassar com os nossos 30 minutinhos. Muito obrigado, Francesco Catenati. Muito obrigado, Juninho Milão. Muito obrigado a você, brasileiro, que está ouvindo a gente neste momento. Eu estou aqui do Rio de Janeiro. Meu programa é aqui na JR Publicidade, de 5 às 8 da manhã, segunda a sexta-feira, tá bom? Fazendo essa inserção de 30 minutos por aí. Verdade. Me encontra aí no Facebook, João Rodrigues. Você também pode me encontrar aí na página da nossa rádio, facebook.com/radiojrpublicidade, ok? E não esquece não, quer ser feliz? Faça alguém feliz. Tchau, tchau. Beijo, fui.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Un'energia che contagia. Oggi è il grido che contagia.
6: 16 Radio, comunichi di più.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata Next Generation, che raccoglie sempre di più il vostro consenso, e questo non può farci altro che piacere. Iniziamo subito con quello che è l'appuntamento di Weekend, con le sette tracce che sono risultate essere le migliori di quest'arco settimanale. E allora si parte da Brenda James, Wrong Way Home.
1: Green light bleeds on your skin.

Wrong Way Home, atmosfere delicate, dolcemente lente per Brenda James, che in questo momento, ed è l'unico

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 18 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buon senso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
4: From 7va.fm Oritoradio All Gode. From 7va.fm Altradio All Gode. From 7va Sene Alteradio All Gode.
5: From 7va FM LT Radio All Gode.
6: From 7va FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
7: From 7va FM Alterradio, Algo Day.
8: From 7va.fm barra Alterradio, Algo Day.
9: From 7va.fm Nautiradio, Algo Day.
10: From 7va.fm / Alterradio, Algo Day. From 7va.fm / Altiradio.
11: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm / Alteradio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algo Day. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
12: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. e sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the queen of disco. Era il 1974 in particolare quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo.

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa che è Barbara Streisand.

0: Flash Out Radio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile.

0: Insomma, ci stanno quattro amici a sera, se stanno a fare una pericena, no? Allora uno fa, dai, oh, famosi un altro giro di prosecco, e l'altro dice, oh, però stiamo a bere troppo, dopo l'alcol fa male. Ma che fa male, oh? Ma mio nonno pensa che è campato 95 anni se beveva una bottiglia di grappa al giorno. Sì, mo una bottiglia di grappa al giorno. Ti giuro, oh, tutti i giorni una bottiglia di grappa, è campato fino a 95 anni. Dice, tutto quest'alcol non gli ha mai fatto male. No, non gli ha mai fatto niente. No, veramente una volta sì, però da morto. Dice, come da morto? Eh sì, oh, avevamo fatto cremare, porca miseria, non riuscivano a spegnerlo.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici e amiche di Musical Chatter. Oggi mettiamo insieme due figure femminili fortissime, ma raccontate in modo opposto. Sally, che cammina dentro i propri errori e prova a salvarsi da sola. E una certa Elisa, presenza magnetica e distruttiva intorno alla quale si accende una delle canzoni più taglienti di un Sanremo. Ma partiamo con ordine. La prima, Sally, è di Vasco Rossi ed è una delle sue pagine più intime. Non è una ballata consolatoria, è un viaggio dentro una donna che ha vissuto, che ha un vissuto importante, ha sbagliato, ha sofferto e continua comunque a camminare a testa alta. Vasco la guarda senza giudicarla, quasi con pudore. Il brano funziona perché non spiega tutto, lascia spazio alle cicatrici, ai sensi di colpa, alla possibilità, alle interpretazioni e alla fine, forse, può anche essere stato giusto così, poteva anche essere il destino, ecco, quindi resta tutto molto aperto, c'è la possibilità, come nelle nostre vite. E come sempre a Musical Chatter, c'è la possibilità che noi si vada a trovare qualche curiosità particolare. Intanto, va bene, Sally è contenuta nell'album Nessun pericolo, puntini puntini, per te, pubblicato nel 1996 ed è stata scritta da Vasco Rossi, l'arrangiamento di Celso Valli. Vasco ha raccontato di averla composta di getto durante una vacanza a Saint-Tropez, dopo una serata in un locale e un ritorno in barca. Beh, comunque già un'ambientazione molto potenzialmente ispiratrice, ecco, per una canzone. All'inizio aveva pensato a una figura femminile, ma col tempo poi ha riconosciuto che in Sally era anche finita moltissima parte di lui, di se stesso. Il fascino del pezzo sta proprio in questa ambiguità. Sally è un personaggio, ma anche uno specchio. Non è la donna da salvare, ma è qualcuno che lentamente trova da sé un modo per reggere il peso della propria storia. La canzone diventerà ancora più popolare anche grazie alla versione di Fiorella Mannoia, che ne metterà in luce la dimensione più femminile e teatrale, ma senza tradirne la fragilità originaria. Vocalmente Vasco non cerca il bel canto, lavora invece sulle incrinature, sulle pause, su quel modo quasi parlato di avvicinarsi alle parole prima di lasciarle aprire. Il pianoforte e l'arrangiamento danno respiro, ma è la voce roca a tenere tutto insieme, tutto vicino. Allora basta con le chiacchiere, ascoltiamoci questa confessione senza trucco. Vasco Rossi, Sally.

0: Senti che bel rumore.
1: Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Era Vasco Rossi con una canzone che non consola subito, ma accompagna lentamente verso una possibile liberazione, un po' come quando si cresce. Ora però cambiamo energia. Da una donna che cerca di far pace con se stessa, passiamo a un'altra figura femminile, Elisa, che nel brano di Alice diventa una presenza ingombrante, quasi ipnotica. Per Elisa è una canzone nervosa, scura, molto più moderna della classica ballata sanremese. Il titolo richiama Beethoven, ma l'atmosfera è tutt'altro che dolce. Qui c'è gelosia, dipendenza, manipolazione, rabbia. Alice la canta con freddezza controllata, come se ogni frase fosse una lama tenuta ferma. Il brano vinse il Festival di Sanremo 1981. È firmato da Franco Battiato, Giusto Pio e Alice. La musica fu composta da Franco Battiato e Giusto Pio, mentre il testo nacque da Franco Battiato insieme ad Alice. Il 45 giri, perché all'epoca c'erano ancora, arrivò al primo posto in classifica e aprì alla cantante una stagione di grande successo anche a livello europeo. Per Elisa era stata inizialmente pensata però per un'altra cantante, per Giuni Russo, ma finì poi ad Alice, che la rese perfetta per il proprio timbro e la propria immagine, soprattutto quella di allora. Negli anni si è diffusa anche una lettura simbolica del testo, con Elisa interpretata come metafora della dipendenza da sostanze. Alice ha però chiarito che la canzone nacque pensando davvero a una donna e pur dicendosi contenta che potesse essere stata utile anche come riflessione su altri temi, sempre comunque molto importanti. Il richiamo a Beethoven, per Elisa, nell'incipit, è un gioco intelligente. Prende una melodia associata alla delicatezza e la sposta in un territorio tagliente, pop, rock, quasi new wave. Non c'è un ritornello tradizionale, eppure il brano resta memorabile proprio grazie alla tensione continua e alla voce profonda di Alice. Dal punto di vista vocale, Alice usa quel registro grave come una forza narrativa. Non seduce, non addolcisce affatto e non dà conforto, anzi tiene la tensione, ma la tiene a un livello accettabile, ferma come un'acqua che ribolle ma non troppo, ecco. E questo rende per Elisa una piccola scena, una piccola vicenda drammatica. Dopo la pietà ruvida di Vasco arriva la lucidità più fredda e più tagliente. Si è fatto il momento che dobbiamo chiudere la puntata, a dire stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta e rinnova l'appuntamento sempre con Musical Chatter, chiacchiere e musica. E ci ascoltiamo il secondo pezzo di questa puntata dedicata a due figure femminili ormai entrate stabilmente nell'immaginario della musica italiana. Dopo Sally, fragile e resistente, adesso è la volta di Elisa, enigmatica e pericolosa.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Bellezza Italiana.
3: Radio Bellezza Italiana.
2: Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
4: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
5: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
6: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 8 agosto. Ariete, la luna in gemelli stimola la tua voglia di agire e di conoscere persone nuove. Le parole diventano la tua arma vincente. Sul lavoro arrivano notizie. Toro, la tua attenzione si concentra sulle questioni pratiche e materiali. Una proposta interessante potrebbe aiutarti a valutare meglio le tue risorse. Un legame si rafforza. Gemelli, con la luna nel tuo segno, sei il protagonista della giornata. Fascino, brillantezza e rapidità mentale ti permettono di essere sempre al centro dell'attenzione. Cancro, hai bisogno di qualche momento di tranquillità per mettere ordine tra i pensieri. La luna ti invita ad osservare più che agire. In amore hai bisogno di sicurezza. Leone, la vita sociale si anima e potresti ricevere inviti o proposte interessanti. Gli amici diventano una fonte di ispirazione. I brevi viaggi, le nuove conoscenze sono sorprendenti. Vergine, la giornata richiede attenzione agli obiettivi e all'organizzazione. Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante o chiarire una situazione professionale. Bilancia, la luna in gemelli è tua alleata e favorisce viaggi, studio e nuovi interessi. Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti e di confrontarti con idee diverse dalle tue. Scorpione, le emozioni si fanno più intense, ma la luna ti invita ad osservarle con maggiore distacco. È una giornata buona per chiarire questioni economiche o sentimentali rimaste in sospeso. Sagittario, la luna mette al centro le relazioni, partner, collaboratori e amici che chiedono maggiore attenzione. Il dialogo sincero può rafforzare un legame importante. Capricorno, gli impegni quotidiani richiedono concentrazione, ma la giornata scorre con maggiore leggerezza del previsto. Anche in amore non ci saranno problemi importanti. Acquario, creatività, simpatia e voglia di divertirti sono in primo piano. La luna positiva armonizza il tuo cielo e favorisce incontri, flirt e attività artistiche. Pesci, la tua attenzione si rivolge alla casa e agli affetti più vicini. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione familiare o di riorganizzare il tuo spazio personale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
7: Sono le 7:01.
8: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli, per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita, e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga, perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo, gustatelo. Osservatene le sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore. Memorizzatelo.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.
3: La notte è piena di maestri. Maestri che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i maestri, conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un maestro. Beda Meister, Jägermeister.

0: Sono le 7:36.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmain diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Eccoci puntuali con la vostra stazione del cuore. Nello studio Fucsia siamo tutte valchirie e vichinghi. Siamo impazziti? Ma no, lo so, sembrerebbe. Sappiamo tutti che il sabato è il giorno di Saturno, ma nelle lingue scandinave sabato significa il giorno del lavaggio, perché proprio di sabato i vichinghi si dedicavano alle abduzioni. E allora tutti in vasca profumata con Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e dalle paperelle dell'idromassaggio. Qualcuno ha detto: i cellulari rovinano il divertimento di buttare una persona completamente vestita in piscina. Noi abbiamo buttato la nostra SIM per Smartwave, il guadagno di una connessione perfetta e non solo. Chiedici come fare qui in radio

Ah, io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Nel weekend una gita potrebbe essere una bella idea per riprendersi dalle fatiche della settimana. Ben trovati in antenna da Ilisageur. Dal cestino delle chiavi ho pescato quella di una due posti cabrio dal sapore nostalgico, ovvero l'Alfa Romeo Spider, conosciuta anche come la Duetto. Prodotta dal 1966 al 1993 e commercializzata fino al 1994, quando gli ultimi 190 esemplari realizzati sono stati allestiti per la serie speciale numerata Commemorative Edition, riservata al mercato nordamericano. È uno di quei modelli più noti ed è il più longevo nella storia della casa milanese, con 28 anni ininterrotti di produzione suddivisa in 4 serie successive. La vettura, presentata in varie occasioni, venne accostata a personaggi della politica e dell'imprenditoria, ma anche dello spettacolo come Gino Bramieri. Fu anche indetta una settimana di prove sulle strade del Lago di Garda, riservate ai giornalisti. Ma la grande popolarità internazionale arrivò nel 1967, quando la Duetto diventò una sorta di star del cinema con il film Il Laureato, interpretato da Dustin Hoffman. Da quella prima apparizione, la Duetto venne utilizzata come auto di scena in circa 300 opere cinematografiche.

Dalle mie parti, quando una persona compie 40 anni si dice 40 anni e non sentirli. No, il brano che oggi compie 40 anni va sentito e risentito tutto. Scritto da Annie Lennox e David Stewart, dopo un'accesa discussione nel Columbus Hotel di New York, Annie si affacciò alla finestra esclamando: «Toh, ha ricominciato a piovere!» Ed ecco che nasce il secondo successo degli Eurythmics nella top 10 degli Stati Uniti, raggiungendo la quarta posizione nella Billboard Hot

0: Una piccola pausa dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità. Ottimo! Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

nello studio fucsia c'è la gioia di danzare. Sì, danzare al ritmo della nostra musica. In accademia, la gioia di danzare è la dolce, avvincente autobiografia di Nicoletta Manni. Le prime lezioni di danza a 3 anni, a Lecce, i sacrifici, il talento, l'arrivo all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, grandi incontri, grandi maestri, in uno sconfinato amore per la danza.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato e Jailbirth Lighting Perfume, $26,000 al litro di profumo.

Le paperelle sono tutte in fila verso le porte dello studio Fucsia. Anche oggi un'ultima storia, un'ultima canzone ed Almanacca chiude il suo microfono. Ma l'appuntamento, lo sapete, è per domani. Stessa ora, stessa radio del cuore. Mille qua qua, mille uno dei miei baci, da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di Almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta!
2: E sono le nuove Power LED Leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
4: Sono le 8 e 14 minuti.
5: Music Clock.
6: Se te va, Digital Radio.
5: Music Clock. Allora esatta il disco del momento.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio ti arriva il nostro grazie.

0: c'è sta uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice: guarda, tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa: oddio, mio marito riscappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo, che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda gli fa: ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.
1: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero, custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo etimologie sorprendenti. Oggi, paragone. È una parola semplice e vasta, che frequentiamo ogni giorno. Ma per comprenderla nella sua interezza ci occorrerà l'aiuto dell'etimologia, che ci porta su rotte inattese. In particolare qui, sull'antico commercio di oggetti e monete d'oro. Il primo e più urgente problema implicato da questo commercio è antico allo stesso modo. Come fare il saggio dell'oro? Cioè, come posso sapere se questo pezzo di metallo giallo che ho in mano è oro zecchino, se è una lega truffaldina o pura mondiglia? Per scoprirlo serve un metodo sicuro, rapido e che preservi l'integrità dell'oggetto. Ad esempio, la coppellazione è un metodo sicuro e rapido, che era ampiamente conosciuto. Massaggia e ottiene un metallo prezioso in purezza fondendolo. Quindi non permette di fare un saggio lì per lì e distruggerebbe comunque monete e gioielli. Per questo i mercanti del Mediterraneo avevano sempre con sé un certo tipo di sasso dal profondo colore nero. Alcune varietà di diaspro nero hanno un colore perfettamente omogeneo, uno dei neri più cupi che si trovi in natura, simile a quello dell'ossidiana o dell'onice. Spaccato in piccole lastre, si ottiene la proverbiale pietra di paragone, che prende il suo nome dalla procedura di saggio. Il mercante prende un campione d'oro di purezza nota e lo sfrega sulla pietra di paragone. Il greco paraconao vuol dire proprio sfregare contro, composto di para, presso, e aconao, affilare. L'oro di purezza nota lascia così una striscia dorata con un certo tono di colore. Poi il mercante prende il pezzo d'oro da assaggiare e sfregandolo fa una striscia accanto alla prima. Stesso colore, stessa purezza. Colore diverso. Fregatura. Si tratta di un modo grezzo di paragonare, ma efficace. Oggi il paragone su pietra esiste ancora, ma è raffinato dall'uso di acidi, in particolare di acido nitrico. L'oro non reagisce con l'acido. La striscia lasciata dal campione puro resterà inalterata, mentre quella dell'oro via via meno puro sarà via via più corrosa. Chissà quanto era facile vedere qualcuno che paragonava nei mercati mediterranei. Certo, è facile comprendere come un'immagine del genere, tanto suggestiva e di presenza capillare nelle città, abbia invitato i significati figurati di comparazione, fare un paragone fra due vini, di similitudine, per farti capire una situazione ti faccio un paragone, e di somiglianza. Non c'è paragone, i ravioli della mamma sono i migliori. Ed è meraviglioso che significati tanto cardinali, tanto fondamentali per il pensiero, traggano origine dal nome di un sasso nero che correva terra e mare nelle sacche dei mercanti.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 8 agosto. Ariete, la luna in gemelli stimola la tua voglia di agire e di conoscere persone nuove. Le parole diventano la tua arma vincente. Sul lavoro arrivano notizie. Toro, la tua attenzione si concentra sulle questioni pratiche e materiali. Una proposta interessante potrebbe aiutarti a valutare meglio le tue risorse. Un legame si rafforza. Gemelli, con la luna nel tuo segno, sei il protagonista della giornata. Fascino, brillantezza e rapidità mentale ti permettono di essere sempre al centro dell'attenzione. Cancro, hai bisogno di qualche momento di tranquillità per mettere ordine tra i pensieri. La luna ti invita ad osservare più che agire. In amore hai bisogno di sicurezza. Leone, la vita sociale si anima e potresti ricevere inviti o proposte interessanti. Gli amici diventano una fonte di ispirazione. I brevi viaggi, le nuove conoscenze sono sorprendenti. Vergine, la giornata richiede attenzione agli obiettivi e all'organizzazione. Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante o chiarire una situazione professionale. Bilancia, la luna in gemelli è tua alleata e favorisce viaggi, studio e nuovi interessi. Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti e di confrontarti con idee diverse dalle tue. Scorpione, le emozioni si fanno più intense, ma la luna ti invita ad osservarle con maggiore distacco. È una giornata buona per chiarire questioni economiche o sentimentali rimaste in sospeso. Sagittario, la luna mette al centro le relazioni, partner, collaboratori e amici che chiedono maggiore attenzione. Il dialogo sincero può rafforzare un legame importante. Capricorno, gli impegni quotidiani richiedono concentrazione, ma la giornata scorre con maggiore leggerezza del previsto. Anche in amore non ci saranno problemi importanti. Acquario, creatività, simpatia e voglia di divertirti sono in primo piano. La luna positiva armonizza il tuo cielo e favorisce incontri, flirt e attività artistiche. Pesci, la tua attenzione si rivolge alla casa e agli affetti più vicini. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione familiare o di riorganizzare il tuo spazio personale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Setteva Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Setteva Railway, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Setteva Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, de voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il signor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava a preparare per fare la prova della voce come un debuttante, e anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Boscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto di finire sta storiella, mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie di esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato. Tanto lo sai che ci stanno pure quelli tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra? Mica sta in paradiso. Oh, famosi a capire. E sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori il gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira,

0: Sono le 9:01.
1: Sette varai Way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette varai Way, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno 2 volte al giorno per un mese. Sette varai Way, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:07.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
7: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: Nove horas e 18 minutos.
9: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose, parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici, inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare, tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: La manca minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
2: Ekaterina. 16radio.it.
3: Sono le 9:35 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Dal catalogo musicale di Help Music.
2: Benvenuti in un nuovo appuntamento di Poker Dassi. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Partiamo con Gianni Negri con Ai Confini dell'Urbano.

0: sunset, you and me, living this moment so free.
1: Nefos, ti dirò.

0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Help Music.
1: Dal catalogo musicale di Help Music.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10:05.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Dio, via, Bella. No, non vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice, sì, non si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice, allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a Fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e io ho fatto prendere 30 gocce di valium. 30 gocce di valium e va la dissenteria. Ma scusa, ma che cazzo c'entra il valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni. Guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Si aggrava lo scontro tra Roma e Madrid sulla crisi di Ceuta. La Spagna risponde alla sospensione degli accordi di Schengen da parte di Roma, facendo altrettanto. Meloni: non accettiamo ultimatum. Sanchez a Roma, prima responsabile degli ingressi illegali in Europa. 70 anni dalla tragedia di Marcinella, oggi in Belgio le commemorazioni per i 262 lavoratori che persero la vita nell'incendio scoppiato in una miniera di carbone. Calcio: verso la ripresa della Serie A, a Perth prove generali con il derby d'Italia, a pranzo con Juventus-Inter.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Laura Supino, Barbara Salandri e per lo sport Gianni De Gaetano. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid. Dopo un nuovo scambio di dure accuse, la Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi.
3: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino. Altre 3 sono rimaste ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Donald Trump ribadisce intanto il suo no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando la necessità di ricostruire le scorte militari americane. 70 anni fa, la tragedia di Marcinella. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi, è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. I 4, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina è il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003.
4: Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. E tra i rincari con cui devono fare i conti gli italiani, ancora il caro carburanti. Sebbene si registri un lieve calo dei prezzi, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro in modalità self, il gasolio poco sotto i 2 euro e 10 centesimi. Nessun cambio di scenario invece sul fronte caldo, con temperature roventi che persisteranno almeno fino a Ferragosto, seppur con qualche temporale segnalato al nord Italia. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. Un quadro di caldo persistente che ha fatto scattare l'allarme siccità, soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po registra livelli critici. Si aggrava anche l'emergenza nelle campagne pugliesi, il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole, denuncia la Coldiretti, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 si avvia a superare il record assoluto di caldo del 2003. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Sport, seppur una

0: del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
1: Per me è un mese molto, molto bello, molto emozionante. Da subito ero felice di essere qui e lo sono tuttora, perché lavorare insomma con i compagni è stato da subito molto stimolante. Ho capito il perché hanno fatto grandi cose negli ultimi anni.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È sabato 8 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954 il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni, che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto. Nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi. Nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. E nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Eccoci puntuali con la vostra stazione del cuore. Nello studio Fucsia siamo tutte valchirie e vichinghi. Siamo impazziti? Ma no, lo so, sembrerebbe. Sappiamo tutti che il sabato è il giorno di Saturno, ma nelle lingue scandinave sabato significa il giorno del lavaggio, perché proprio di sabato i vichinghi si dedicavano alle abduzioni. E allora tutti in vasca profumata con Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e dalle paperelle dell'idromassaggio. Qualcuno ha detto: i cellulari rovinano il divertimento di buttare una persona completamente vestita in piscina. Noi abbiamo buttato la nostra SIM per Smartwave, il guadagno di una connessione perfetta e non solo. Chiedici come fare qui in radio e sulla pagina Facebook se te va Almanacca.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Nel weekend una gita potrebbe essere una bella idea per riprendersi dalle fatiche della settimana. Bentrovati in antenna da Elisageur. Dal cestino delle chiavi ho pescato quella di una due posti cabrio dal sapore nostalgico, ovvero l'Alfa Romeo Spider, conosciuta anche come la Duetto. Prodotta dal 1966 al 1993 e commercializzata fino al 1994, quando gli ultimi 190 esemplari realizzati sono stati allestiti per la serie speciale numerata Commemorative Edition, riservata al mercato nordamericano. È uno di quei modelli più noti ed è il più longevo nella storia della casa milanese, con 28 anni ininterrotti di produzione suddivisa in 4 serie successive. La vettura, presentata in varie occasioni, venne accostata a personaggi della politica e dell'imprenditoria, ma anche dello spettacolo come Gino Bramieri. Fu anche indetta una settimana di prove sulle strade del Lago di Garda, riservate ai giornalisti. Ma la grande popolarità internazionale arrivò nel 1967, quando la Duetto diventò una sorta di star del cinema con il film Il Laureato, interpretato da Dustin Hoffman. Da quella prima apparizione, la Duetto venne utilizzata come auto di scena in circa 300 opere cinematografiche o televisive. Per questo dolce sogno anni 60, in base alla versione e allo stato di conservazione, si spende dai 70.000 euro in su.

Dalle mie parti, quando una persona compie 40 anni si dice 40 anni e non sentirli. No, il brano che oggi compie 40 anni va sentito e risentito tutto. Scritto da Annie Lennox e David Stewart, dopo un'accesa discussione nel Columbus Hotel di New York, Annie si affacciò alla finestra esclamando: «Tom, ha ricominciato a piovere!» Ed ecco che nasce il secondo successo degli Eurythmics nella top 10 degli Stati Uniti, raggiungendo la quarta posizione nella Billboard Hot 100.

0: una piccola pausa dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità. Ottimo! Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

nello studio Fuxia c'è la gioia di danzare. Sì, danzare al ritmo della nostra musica. In Accademia, la gioia di danzare è la dolce, avvincente autobiografia di Nicoletta Manni. Le prime lezioni di danza a 3 anni, a Lecce, i sacrifici, il talento, l'arrivo all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, grandi incontri, grandi maestri, in uno sconfinato amore per la danza.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato. E Jailbirth Lighting Perfume, $26,000 al litro di profumo.

le paperelle sono tutte in fila verso le porte dello studio Fucsia. Anche oggi un'ultima storia, un'ultima canzone ed Almanacca chiude il suo microfono. Ma l'appuntamento, lo sapete, è per domani. Stessa ora, stessa radio del cuore, mille qua qua, mille uno dei miei baci, da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di Almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

0: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
1: Sono le 11 e 21 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 8 agosto. Ariete, la luna in gemelli stimola la tua voglia di agire e di conoscere persone nuove. Le parole diventano la tua arma vincente. Sul lavoro arrivano notizie. Toro, la tua attenzione si concentra sulle questioni pratiche e materiali. Una proposta interessante potrebbe aiutarti a valutare meglio le tue risorse. Un legame si rafforza. Gemelli, con la luna nel tuo segno, sei il protagonista della giornata. Fascino, brillantezza e rapidità mentale ti permettono di essere sempre al centro dell'attenzione. Cancro, hai bisogno di qualche momento di tranquillità per mettere ordine tra i pensieri. La luna ti invita ad osservare più che agire. In amore hai bisogno di sicurezza. Leone, la vita sociale si anima e potresti ricevere inviti o proposte interessanti. Gli amici diventano una fonte di ispirazione. I brevi viaggi, le nuove conoscenze sono sorprendenti. Vergine, la giornata richiede attenzione agli obiettivi e all'organizzazione. Potrebbe essere necessario prendere una decisione importante o chiarire una situazione professionale. Bilancia, la luna in gemelli è tua alleata e favorisce viaggi, studio e nuovi interessi. Hai voglia di allargare i tuoi orizzonti e di confrontarti con idee diverse dalle tue. Scorpione, le emozioni si fanno più intense, ma la luna ti invita ad osservarle con maggiore distacco. È una giornata buona per chiarire questioni economiche o sentimentali rimaste in sospeso. Sagittario, la luna mette al centro le relazioni, partner, collaboratori e amici che chiedono maggiore attenzione. Il dialogo sincero può rafforzare un legame importante. Capricorno, gli impegni quotidiani richiedono concentrazione, ma la giornata scorre con maggiore leggerezza del previsto. Anche in amore non ci saranno problemi importanti. Acquario, creatività, simpatia e voglia di divertirti sono in primo piano. La luna positiva armonizza il tuo cielo e favorisce incontri, flirt e attività artistiche. Pesci, la tua attenzione si rivolge alla casa e agli affetti più vicini. Potresti sentire il bisogno di chiarire una questione familiare o di riorganizzare il tuo spazio personale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11:40.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Sono le 12 e 7 minuti.
3: Music Clock, 7 va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: c'è stato uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente l'ha beccata sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme. A un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa, oddio mio marito, corri, scappa. Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia, smette da piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino, comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo. Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me tolga una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato. Ah no, solo quando piove.
1: A una certa ora della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23. Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
2: Poco!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
5: 16 Radio, comunichi di più.

prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È sabato 8 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Domenico Guzman. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi cerca trova, sostiene l'importanza dell'impegno per ottenere risultati. E oggi si celebra la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1786 Jacques Balmat diventava il primo scalatore a raggiungere la vetta del Monte Bianco, ma il mancato riconoscimento del primato gli avrebbe fatto ripetere l'ascensione l'anno successivo. Nel 1900 la sfida tra Stati Uniti e Gran Bretagna, lanciata dall'Università di Harvard, inaugurava a Boston quello che sarebbe diventato il torneo Coppa Davis di tennis. Nel 1954, il mensile La Cucina Italiana pubblicava per la prima volta la ricetta di un piatto già molto diffuso, gli spaghetti alla carbonara. E nel 1956, in Belgio, un incendio nella miniera di carbone di Marcinelle causava la morte di 262 minatori, 136 dei quali erano italiani. Nel 1964 dalla Spagna faceva urgente rientro in Italia il presidente del Senato Cesare Merzagora per le gravissime condizioni del presidente della Repubblica Antonio Segni, ricoverato per emorragia cerebrale. Nel 1973, al meeting di atletica di Viareggio, Paola Pigni realizzava il record mondiale sul miglio, coprendo la distanza in 4 minuti 29 secondi e 5 centesimi. Nel 1995 il governo di Lamberto Dini varava la riforma delle pensioni che innalzava anzianità contributiva e di età e introduceva gestione separata e riduzione d'importo delle pensioni. 25 anni fa, nel 2001, oro italiano ai mondiali di Edmonton per l'italiana Fiona May, che nel salto in alto raggiungeva i 7 metri e 2 centimetri. E nel 2018 l'India inaugurava il suo primo negozio IKEA, la catena di arredamento fondata in Svezia 75 anni prima. Sono nati l'8 agosto, nel 1904 il pilota automobilistico Achille Varzi, nel 1919 il produttore cinematografico Dino De Laurentiis e nel 1937 l'autore e cantante Bruno Lauzi e l'attore Dustin Hoffman. E poi gli attori Massimo D'Apporto nel 1945, il politico Giuseppe Conte nel 1964, il giornalista Francesco Giorgino nel 1967, il tennista Roger Federer nel 1981 e il cestista Danilo Gallinari, nato in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per l'8 agosto 2026, ma tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Eccoci puntuali con la vostra stazione del cuore. Nello studio Fucsia siamo tutte valchirie e vichinghi. Siamo impazziti? Ma no, lo so, sembrerebbe. Sappiamo tutti che il sabato è il giorno di Saturno, ma nelle lingue scandinave sabato significa il giorno del lavaggio, perché proprio di sabato i vichinghi si dedicavano alle abduzioni. E allora tutti in vasca profumata con Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci e dalle paperelle dell'idromassaggio. Qualcuno ha detto: i cellulari rovinano il divertimento di buttare una persona completamente vestita in piscina. Noi abbiamo buttato la nostra SIM per SmartWave, il guadagno di una connessione perfetta e non solo. Chiedici come fare qui in radio e sulla pagina Facebook se te va Almanacca.

Nel weekend una gita potrebbe essere una bella idea per riprendersi dalle fatiche della settimana. Bentrovati in antenna da Elisageur. Dal cestino delle chiavi ho pescato quella di una due posti cabrio dal sapore nostalgico, ovvero l'Alfa Romeo Spider, conosciuta anche come la Duetto. Prodotta dal 1966 al 1993 e commercializzata fino al 1994, quando gli ultimi 190 esemplari realizzati sono stati allestiti per la serie speciale numerata Commemorative Edition, riservata al mercato nordamericano. È uno di quei modelli più noti ed è il più longevo nella storia della casa milanese, con 28 anni ininterrotti di produzione suddivisa in 4 serie successive. La vettura, presentata in varie occasioni, venne accostata a personaggi della politica e dell'imprenditoria, ma anche dello spettacolo come Gino Bramieri. Fu anche indetta una settimana di prove sulle strade del Lago di Garda, riservate ai giornalisti. Ma la grande popolarità internazionale arrivò nel 1967, quando la Duetto diventò una sorta di star del cinema con il film Il Laureato, interpretato da Dustin Hoffman. Da quella prima apparizione, la Duetto venne utilizzata come auto di scena in circa 300 opere cinematografiche o televisive. Per questo dolce sogno anni 60, in base alla versione e allo stato di conservazione, si spende dai 70.000 euro in su.

Persona compie 40 anni e si dice 40 anni e non sentirli. No, il brano che oggi compie 40 anni va sentito e risentito tutto. Scritto da Annie Lennox e David Stewart, dopo un'accesa discussione nel Columbus Hotel di New York, Annie si affacciò alla finestra esclamando: "Toh, ha ricominciato a piovere!" Ed ecco che nasce il secondo successo degli Eurythmics nella top 10 degli Stati Uniti, raggiungendo la quarta posizione nella Billboard Hot

0: Una piccola pausa dal mondo, ma non dalle stelle. C'è l'oroscopo. Ariete, mangia sano, guida piano, ma ama follemente. Toro, oggi puoi scatenarti nei tuoi vizi, ristorante, siesta e passione. Gemelli, esci, svagati, divertiti, è weekend anche per te. Cancro, in famiglia c'è pace, condivisione e complicità. Ottimo! Leone, la serenità e la gioia oggi riempiono la giornata. Vergine, esci, chiama gli amici, hai bisogno di svago e compagnia. Bilancia, un'escursione all'aria aperta con chi ami porterà il sorriso. Scorpione, la creatività ti accompagna in questi giorni, sfruttala. Sagittario, le stelle portano cambiamenti felici, non farti cogliere impreparato. Capricorno, non sbadigliare, bevi un caffè e riparti. Acquario, non pensare al weekend, fai finta che sia martedì, hai tanto da fare. Pesci, finalmente relax, sii dolce tra un pisolino e l'altro.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Nelle pillole di saggezza dal mondo, oggi citiamo la Svezia. Una coscienza pulita è il cuscino migliore.

nello studio Fuxia c'è la gioia di danzare. Sì, danzare al ritmo della nostra musica. In Accademia, la gioia di danzare è la dolce, avvincente autobiografia di Nicoletta Manni. Le prime lezioni di danza a 3 anni, a Lecce, i sacrifici, il talento, l'arrivo all'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, grandi incontri, grandi maestri, in uno sconfinato amore per la danza.

Oh, che bello restare accoccolati a letto e annusare il suo profumo sul cuscino. Immaginiamo un bouquet di fiori bianchi, di tuberosa e legni speziati, ampolla ovale in vetro e tappo dorato e Jailbird Lighting Perfume, $26,000 al litro di profumo.

Le paperelle sono tutte in fila verso le porte dello studio Fucsia. Anche oggi un'ultima storia, un'ultima canzone ed Almanacca chiude il suo microfono. Ma l'appuntamento, lo sapete, è per domani. Stessa ora, stessa radio del cuore. Mille qua qua, mille uno dei miei baci, da Raffaella Bucci. Ogni giorno in questo angolo di Almanacca parliamo di strane tasse nella storia antica. Oggi vi sorprenderò con una tassa attualissima, ancora in vigore. L'Unione Europea da anni cerca di limitare le emissioni di gas serra, soprattutto quello emanato dalle mucche. Ed ecco che si tassa il bestiame. La Danimarca tassa ogni mucca con $110 annui.

0: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
1: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano.

0: Sono le 13 e 14 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Via.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
1: Da quando sei...

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Ladies and gentlemen.
1: 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.

0: showers later, moderate, occasionally poor.
1: Sono le 13:36.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7 va 5 non si ferma col solleone. Non si ferma in pieno agosto, e beh, lo diciamo sempre, no? Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, San Silvestro, Epifania, e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanac, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità le prime sette, le migliori in assoluto. E allora basta chiacchiere, iniziamo subito con le magnifiche sette, e si parte con questa incantevole poesia firmata da Aneres, Girasoli di novembre, più uno sul rollino di marcia.

Magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline Rebel.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

Energia contenuta in Perfect Storm, l'ultimo album dei Catalano. A tutto volume questa Loving You is Art, but Living Isn't Easy.

capitato, è capitato sicuramente. Peter Frampton, stabile in oro. Questa è Burning Fizzer. A te logo da Chico Catenacci.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 14 e 9 minuti.
4: Music Clock.
5: Se te va, Digital Radio.
4: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare a vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva il whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana a bistecca la fiorentina e una bottigliata marone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana a prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.

Da un'idea di Shiko Catenacci te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Oh,
3: scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.
5: I had the wildest dream last night.

Mi piace accarezzarti le tasche dei jeans mentre mi si perfora il cuore e suona una canzone forte solo nella

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale, in studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
6: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. 3 idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
5: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Povedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei campi flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
1: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta. Partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto che il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di... Parliamo di persone sfollate.
5: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza dei lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne Ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal centro antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: クロム 7VA.FM オリトラジオオールゴールデン。クロム 7VA.FM バルトラジオオールゴールデン。クロム 7VA セネアルテラジオアルゴールデン。クロム 7VA.FM LT ラジオオールゴールデン。クロム 7VA.FM barra diagonal alter radio algo de
8: from 7 bar FM alter radio algo de
7: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
9: from 7 bar punto FM nauti radio algo de
10: from 7ba.fm slash alter radio algo de From 7va.fm slash LT Radio.
11: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algo Day, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm barra Alteradio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algo Day. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
12: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo.

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, questa artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa, che è Barbara Streisand.

0: Anchor.fm/altiradio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algo Day a cura di 7va.fm Alte Radio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al Sixteen Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.
1: Radio comunichi di più.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
4: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
5: Sono le 15 e 36 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

prova che tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre, ma adesso non è momento di censimento, prima o poi lo faremo, ma

tutta l'aria di poterci arrivare, anche se ancora lontano dalla 21esima alla 18esima piazza, però eccolo qua, perché abbiamo 7 tracce, non le canoniche 8. Spesso

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
2: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve.
3: Le Power più leggere di sempre.
2: Ecco cos'è per me la leggerezza.
4: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È U Power, impossibile resistergli.
1: U Power.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.
2: Sono le 16:08.
3: Music Clock, se te va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

La farmacia del paesino, il dottore del paese, il dottore deve astentarsi un attimo, ci lascia il tirocinante. Dicevo, mi raccomando, cercate a San Campana. Dice, sì, non si preoccupi, dottore. Dopo una mezz'ora ritorna, dice, allora com'è andata? Dice, guardi, dottore, tutto tranquillo, è venuta la signora Maria a Fruttivendola, c'aveva un po' l'occhio arrossato, gli ho dato il collirio. Dice, poi è venuto il panettiere, gli faceva male il dente, gli ho dato un moment. E poi è venuto il signor Giovanni, mi ha detto se gli potevo dare un calmante per la dissenteria e io ho fatto prendere 30 gocce di Valium. 30 gocce di Valium e va la dissenteria. Ma, scusa, ma che cazzo c'entra il Valium? Dice, ma perché? Ma non è un calmante? Sì, è un calmante, ma quello c'ha la dissenteria. Te posso proprio lasciare solo, vabbè, ah, lasciamo perdere, meno male che non è niente che gli può far male. Il giorno dopo il farmacista, mentre va al lavoro, incontra il signor Giovanni. Guarda, gli fa, signor Giovanni, come va? Mi cago ancora addosso, però non mi importa niente.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Se te varrà il way, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Se te varrà il way, The Music Train. L'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Se te varrà il way, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

Arriva la sera e i pensieri si fanno avanti tutti. E non è mica perché si chiamano pensieri che devono essere per forza brutti. Ogni tanto riguardate da un altro punto di vista non te fa male, anzi, ci vuole. Ci vuole per vedere se hai regalato più gioia che dolore. Ci vuole per vedere se sei stato di parola o tutto il cuore. Però poi a un certo punto mi sono detto tra me e me, amico mio, di voce ormai te ne è rimasta poca, giusto un'ottava, tanto per sentire la nota. E infatti mi sembrava di non poter cantare più niente, mi sembrava di non poter cantare la gente. Insomma, come diceva il signor Manfredi, non ti posso cantare a voce piena, ma come se mi stessi a fare una chiacchiera con un amico di prima mattina. E perché no? Tra una sigaretta e un bel bicchiere di vinello, solo qualche nota sul ritornello.

Mo l'altro giorno mi sono incrociato proprio con un amico cantante che si stava a preparare per fare la prova della voce come un debuttante, e anche se c'aveva 40 anni era emozionato di salire su quel palco come fosse un principiante. Beh, proprio lui mi diceva che quello che conta è il pensiero, ma l'importante è che se vuoi raccontare qualcosa lo devi fare col cuore sincero e non soltanto un frivolo pensiero. E allora mi sale in mente Buscaglione o Califano, quante cose ci hanno raccontato solo con una voce che ti parla piano. E mo che ci ho preso gusto, definire sta storiella mi sembra pure giusto. Insomma, quando ti parlavo di una specie d'esame di coscienza, ti volevo dire che serve per darti una regolata senza tanta scienza. Ti serve per capire l'uomo che sei stato, se sei stato corretto con chi su sto mondo ti ha incontrato, con chi ti ha voluto bene, e senti un po' che ti dico, pure con chi ti ha odiato, tanto lo sai che ci stanno pure quelli tutto sommato. Se no, mi spieghi che gusto ci trovi a sta su sta terra, mica sta in paradiso. Oh, famosa a capire, di sicuro meglio che sta all'inferno. È solo che non ti viene nemmeno di fango in fuori gioco a tempo scaduto, con l'arbitro che di sicuro è un gran cornuto. Alla fine, sera dopo sera, l'anni passano lo stesso, e gira che te rigira, mi risuona sempre in testa sto ritornello.

0: Estación.
1: Sono le 16:55.
2: Se te va Railway, The Music Train, in onda su 15 emittenti radio del circuito Gold Station Club. Proponici il tuo singolo in candidatura. www.settevarailway.top. Sette va Railway, The Music Train, l'unico treno musicale che passa in 15 stazioni almeno due volte al giorno per un mese. Sette va Railway, The Music Train. Prova ad ottenere free il biglietto per il tuo singolo.

dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con tre cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: Sono le 17 e 8 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica! Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed ecco l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 1 via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e di Santa Severa in direzione Santa Severa, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Roma. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura di circa 300 metri tra lo svincolo per Marina di Minturno e lo svincolo per Ponte sul Garigliano, in entrambe le direzioni, nella provincia di Latina. Deviazioni su percorso alternativo. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
5: 16 Radio, comunichi di più.
6: 7 Ballatino presenta. Bachata.

CDC Radio y a Boleto Latino en Ritmo Caliente.

0: Settema DJK7. Per Settema and Settema.it, Armagoni Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in Padiglione Centrale, in Pescara Fiere, per la Fiera Nazionale in Primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

16 Radio, vivi la fiera. 16 Radio, la più amata d'Abruzzo. 16 Radio, tra le 40 preferite in Italia. Fonte, onlineradiobox.com. Palinsesto straordinario con il contributo dello studio mobile in Fiere Service. Parte della programmazione potrebbe subire cambiamenti nei giorni della kermesse espositiva. 16 Radio, sei in fiera. Ora allo stand in padiglione centrale, in Pescara Fiere, per la fiera nazionale in primavera, dell'elettronica e del radioamatore.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Va ora in onda RAM 7-5, siccome siamo in pieno weekend vanno in onda solo ed esclusivamente le 7 prime della classe e senza soluzioni di continuità, e si brucia anche il solito incredulone con il suo urlo, perché abbiamo fretta di ascoltare da Three Love the Bite, l'ultimo album di Crazy Likes, quella che è la song che continua a salire verticalmente, Little Miss Dangerous, zona 7, RAM 7-5.

sonorità, suono ricco, corposo e pieno anche in Thrill Out Bite, ultimo album dei Crazy Likes. Little Beast Dangerous avanza fino in zona 7. Eccoli qua, sono in top 7 da diverse settimane con questo prezioso documento live registrato al Tokyo Dome in Giappone, Guns N' Roses.

0: Ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Da 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection.

l'ora e mezza. Ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è Ram 7 Va 5. Ram 7 Va 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la Ram 7 Va 5 non si ferma col solleone. Non si ferma in pieno agosto, e beh, lo diciamo sempre, no? Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, San Silvestro, Epifania, e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanacca.

non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità le prime sette, le migliori in assoluto. E allora basta chiacchiere, iniziamo subito con le magnifiche sette e si parte con questa incantevole poesia firmata da Aneres, Girasoli di novembre, più uno sul rollino di marcia.

Girasoli di novembre, l'incanto firmato da Aneres, posizione numero 7. Ed eccoci qua, una super ex numero 1, Matteo Tiraboschi. Questa è la sua super grazie vita.

Magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline, Rebirth, il loro

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

contenute in Perfect Storm, l'ultimo album dei Catalano. A tutto volume questa Loving.

I catalano raccontano una storia che è nota a molti di noi, è capitato sicuramente. Peter Frampton, stabile in oro, questa è Burning Treasure. A te logo da Chico Catenacci.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 25 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di 2 minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg, I numeri non sbagliano mai.
4: Quando pensate che sia tutto finito, e vedete solo il buio, e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema, e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.
5: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
6: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità, inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, Moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
7: Se dici radio, comunichi di più.
8: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: la certura della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Dio mio, pena! No, vorrei che tu pensassi che io e... Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Sedici Radio, comunichi di più.
2: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 36 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: te va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradi attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Sono le 20 e 9 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Sì, c'è il carabiniere che fa il collega. Dicevo, ma ieri sono andato a fangire al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'era le scarpe di coccodrillo. Dice, beh, oh, ma costano un'enormità. Dice, allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stava a pensare, no? Andiamo lì a più noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice, vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio in nero. Con sta barca, insomma, prendevano sti coccodrilli, vengono il coccodrillo, lo portano sopra, o guardano, o girano, o li buttano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, o girano, o guardano, o li buttano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa all'altro, dice, oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa a nave.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 20 e 36 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.

0: Sono le 21 e 6 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di Alteradio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo tu. Buona musica!
3: Da quando sei...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti, un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di 400 metri circa tra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Crognaleto e di Fano Adriano in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Un bambino al giorno, almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 per Edward Begbeder, direttore regionale di UNICEF per il Medio Oriente e Nord Africa, con altre centinaia di bambini feriti, molti dei quali gravemente. I bimbi di Gaza stanno ancora aspettando la fine della violenza che era stata loro promessa. Una possibile alternativa dopo la marcia indietro sull'apertura ai fondi privati per i mondiali spuntano i nomi per una successione a Infantino. Il servizio è di Ivano Maiorella.
5: Mentre il presidente della FIFA Infantino le sta studiando tutte per difendere il suo potere, si fanno largo i nomi per la sua successione. Tre idee diverse di calcio. Il presidente UEFA Čeferin, Victor Muntagliani, candidato nordamericano, e Lise Klaveness, ex calciatrice, presidente della federazione norvegese, voce critica e radicale della deriva commerciale del calcio e paladina di diritti umani, trasparenza e inclusione. La sua eventuale candidatura è sostenuta anche dall'ex presidente Blatter. Una vera democratizzazione del sistema calcio è forse ancora prematura da immaginare, ma qualcosa comincia ad affiorare.
4: C'è un solo rischio: il 12 agosto è prevista un'eclissi solare che sarà visibile anche in Italia. L'Unione Italiana Ciechi e Povedenti raccomanda ai cittadini sul rischio di danni agli occhi dovuti all'osservazione diretta anche di breve durata. L'unico mezzo sicuro di protezione per guardare verso il sole comporta l'uso di appositi occhialini certificati per eclissi. Casa e sicurezza, questo è ciò che chiedono i cittadini dei Campi Flegrei, che dopo l'ultima scossa contano 700 sfollati e decine di edifici inagibili. Ascoltiamo le loro voci in piazza.
6: Allora, il governo tramite questa bozza di decreto legge ci ha già dato le risposte su quello che vogliono fare. Chiaramente per noi non basta, partiamo da quella che è la soluzione per le persone sfollate, per le persone che non hanno un tetto sulla loro testa. La priorità deve essere quella. In prefettura ci è stato detto il governo non ha intenzione, e le istituzioni tutte, non hanno intenzione di intervenire per dare urgentemente un tetto sulla testa di, parliamo di persone sfollate.
4: Agosto di sangue, sul lavoro non si ferma la mattanza di lavoratori. Dopo l'operaio cinquantenne ercolano, un altro di 44 anni ha perso la vita a Carrara, mentre un altro ancora è rimasto gravemente ferito a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Fuori cornice, strumenti, storie e pratiche per l'autodeterminazione delle donne, un ciclo formativo dedicato a tutte le figure professionali che lavorano con donne sopravvissute alla violenza di genere. È promosso dal Centro Antiviolenza Minerva della cooperativa On the Road e si svolgerà a Teramo in autunno. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
7: From 7VA.FM, Oritoradio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA, Sene Alt Radio, All Gode. From 7VA.FM, Alt Radio, All Gode. From 7VA. FM / / Alt Radio, Al Godei.
8: From 7VA FM Alt Radio, All Godei.
7: From 7VA.FM / Alt Radio, All Godei.
9: From 7VA.FM Alt Radio, All Godei.
10: From 7VA.FM / Alt Radio, All Godei. From 7VA.FM/LTRadio.
11: Continuiamo ad allargare il ventaglio degli argomenti affrontati da Algodei, tra l'altro ben trovati in antenna da Chico Catenacci, e naturalmente andiamo prevedibilmente ad esplorare anche l'argomento musica, che qui in redazione di 7va.fm / Alte Radio non manca mai. In un quarto d'ora circa non è facile fare il profilo di un artista, e soprattutto non è facile farlo degli artisti che meritano una puntata di Algodei. Magari torneremo sul medesimo artista più di una volta, però adesso proviamo ad assaggiare quella che è stata la luminosa carriera, quella che ha rivoluzionato il mondo della discoteca, e vi sto parlando di Super Donna Summer.
12: La regina della disco dance, energica e talentuosa, e stiamo parlando di un'icona indiscussa, Donna Summer. Il suo vero nome è la Donna Andrew Gaines, che nasce a Boston nel 1948, ma che diventa nota come Donna Summer negli anni 70 grazie ai suoi successi musicali. E sono proprio gli anni 70 a consacrarla come la regina della disco music, the Queen of Disco. Era il 1974, in particolare, quando un signore a caso, un certo Giorgio Moroder, produce il suo primo album, Lady of the Night, che contiene il singolo Love to Love You Baby, che tutti noi conosciamo. Donna Summer ha da subito grande successo.

Nell'Europa continentale, specialmente in Germania e in Italia, la sua voce è potente e le sonorità della sua musica sono audaci e innovative. Nel 1977 incide I Remember Yesterday, un disco di svolta per Donna

Alcuni descrivono questa fase della carriera dell'artista come l'inizio della musica elettronica, perché questo album contiene un brano che influenzerà moltissimo l'elettronica e anche la techno, che è I Feel Love.

I primi anni 80 rappresentano una frenata alla carriera della cantante per la nascita delle due figlie, ma anche per una controversia che la vede coinvolta in uno scandalo giornalistico. Donna Summer avrebbe infatti rilasciato dichiarazioni in cui esprime disprezzo per la comunità gay, diventando così oggetto di forti accuse. Tuttavia nel 1980 passa alla Geffen Records, abbandonando la Casablanca Records, e inizia a collaborare con un altro big della musica, che è Quincy Jones, uno dei massimi, se non i più grandi produttori di musica black degli Stati Uniti del periodo, e insieme a lui continua a creare cose meravigliose. Pubblica anche l'album Donna Summer nel 1980.

Nella sua straordinaria carriera, quest'artista ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e anche una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

ma Summer collabora spesso anche con altri artisti e si cimenta in duetti. Ci sono stati duetti con Liza Minnelli, con Madonna, c'è anche un Con te partirò di Andrea Bocelli, ma non dimentichiamoci che duettò con un'altra grande natural woman, una diva indiscussa che è Barbara Streisand.

0: /Alti Radio.
1: E beh, finale dalle emozioni profonde, questo live suggestivo in cui Donna Summer davvero ha la richiesta a se stessa di un contatto con il pubblico, non sembra voler andare mai via dal palco, continua a salutare, ad abbracciare, a lanciare baci a destra e a manca, davvero insaziabile nella sua voglia di comunicare. Torneremo su Donna Summer, ve lo dice chi ha vissuto da ragazzino con il poster fisso attaccato in camera. E quindi, che dire, torneremo sulla musica, sulla buona musica, quella di qualità, quella che ha lasciato veramente un segno. Per il momento è tutto, appuntamento al prossimo numero di Algo Day a cura di 7va.fm Alte Radio. La raccomandazione solita è quella di rimanere ancorati fissi su questa che è la vostra antenna di fiducia. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
0: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: DJ K7 torna tra 23 ore e 30, sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Macchioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 21 e 48 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

DAC, tutte quante le emittenti alte radio, ne sono oltre 80, sono collegate con la redazione di Seteva.fm, ma ne sono oltre 80 è un modo di dire, perché ne sono molte molte di più, e che non abbiamo voglia di cambiare le grafiche, i comunicati, quindi è rimasto il numero 80, ma abbiamo scavalcato davvero di tantissimo il numero 100 con diverse decine inoltre. Ma adesso non è momento di censimento, prima o poi lo faremo, ma abbiamo da ascoltare le migliori della classe.

tutta l'aria di poterci arrivare, anche se ancora lontano dalla 21esima alla 18esima piazza, però eccolo qua, perché abbiamo 7 tracce, non le canoniche 8. Spesso

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: How can I help you?
1: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
0: How can I help you?
1: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
2: Sono le 22 e 20 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va.
3: Digital Radio.
4: Via.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Hai bisogno di soldi? O stai cercando una persona che risolva i tuoi problemi e ti aiuti a ottenere soldi facili? Fai la ricerca anche per me,

Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot

0: Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
1: Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso Marjorie Maranca.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 35 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Dici radio, comunichi di più.
2: Guaraná Antártica Zero. Sperimente.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
2: Seguici Radio, comunichi di più.

0: Salve, salve, Ney!
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 23 e 42 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata in edizione weekend, perché non solo la RAM 7-5 non si ferma col solleone. Non si ferma in pieno agosto, e beh, lo diciamo sempre, no? Natale, Pasqua, Capodanno, Carnevale, San Silvestro, Epifania, e diciamo anche Ferragosto, no? Non ci fermiamo mai, Pasqua, Pasquetta, siamo sempre in onda, e beh, figuriamoci. E allora stiamo per arrivare al Ferragosto, ma c'è tempo ancora, siamo ancora nelle primissime momentaneità di agosto, mese 08, momento almanacca, non richiesto, non necessario, però in fine settimana qualche scivolata si può prendere, ma non prende scivolate un soltanto semplicissimo più uno sul rullino di marcia, frutta ad Aneres, il così l'ingresso tra le super sette regine, le prime della classe, perché sapete che nel weekend ascoltiamo senza soluzione di continuità le prime sette, le migliori in assoluto. E allora basta chiacchiere, iniziamo subito con le magnifiche sette, e si parte con questa incantevole poesia firmata da Aneres, Girasoli di novembre, più uno sul rollino di marcia.

Girasoli di novembre, l'incanto firmato da Aneres, posizione numero 7. Ed eccoci qua, una

Magia, magia totale per eccoli qua, i Confess. E adesso Frontline, Rebirth.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

Energia contenuta in Perfect Storm, l'ultimo album dei Catalano. A tutto volume questa Loving You is Hard, but Living Isn't Easy.

noi, è capitato sicuramente. Peter Frampton, stabile in oro, questa è Burning Fizzer. A te logo da Chico Catenacci.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino. Amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine, appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli, in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 15 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: Ocote. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Albo Day.
4: From 7 bar FM alter radio. Ocote. Day.
3: From 7 bar.fm barra alter radio. Olgo Day.
5: From 7BA.FM Nauti Rádio, All Good Day.
6: From 7BA.FM/Alto Radio, All Good Day. From 7BA.FM/Alto Radio.
7: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
8: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
7: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
8: È già davvero.
7: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo. Gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
8: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
7: Da sempre

0: che vanno dal piano bar al do musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento. Vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione, davvero molti complimenti. Quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poterla incontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce? Quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi, eh?
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima. Ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Ricorda, chiudere gli occhi, esprimere un desiderio e soffiare, non funziona né alcol test. Seguimi per altri consigli milionari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 39 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: a una certa della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:05.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Salvatore Bosco della Toto Bang. Un saluto agli amici di LP Music, di 7va.fm e di Alte Radio Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Solo Tu. Buona musica!
3: Da quando senti...

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Benvenuti a una nuova puntata di 2 minuti un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
3: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
2: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
3: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
2: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
3: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto, da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Eu me lembro dessa música.
6: Non dá pra esquecer. Tá no nosso sangue, Jade. Na nossa alma. Você se incomoda de me emprestar ela rapidinho?
7: Olha, engraçado você perguntar.
8: Vamos lá,
7: porque...
8: Didi! Partiu!
9: Canta, meu povo!
10: Delici Radio vi invita all'ascolto di Se te va Wildlife, in studio verde, Simona Mattioli.

stazione verde di 7va Wildlife anche oggi apre a voi le sue piccole e grandi conoscenze. Ciao a tutti da Simona Mattioli. Pensate che il luogo in cui abitate può essere considerato galleria d'arte? Wesley Beatles ha sentenziato che non c'è alcuna necessità di sculture in una casa in cui vive un gatto.

ci sono cose che dimostrano che il catwalk non è solo una passerella di moda in ogni luogo. Stefan Becker ha scritto: amo nel gatto l'indifferenza suprema e la signorilità con la quale si trasferisce dai salotti alle grondate

Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità. Il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo. E Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento, una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: È 1:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: And now play Trip, your mental music journey on the mix at